Voi ciò che la nava cae ginocchi, ne va o chi leva, e ciò ha o asci ciò che hippie.